Esteres lo le hare o tle go tella pele motsamo wa dikilometer a di le 5 e leng karolo ya letsholo la mkhurutsa magala tshela ka itikanelo mmogo le lana gala 1.1 million HIV treatment gap di diragalo ke la bobedi le laboraro kgodi eno ya lwetse tlhamala tshela 22 le 23 kwa le baleng la metsameko la matshela part kwa Delareyville mo maspaleng wa Tswaying motsamo o tla simolola ka uri ya busupa mo mosong gone kwa le baleng la metsameko la matshela part morago ga mo mkhurutsa magala hare o tla nelana ka molaetsa go baagi pele ga metsameko ya kgola dinao le bolotloa Le fapa le tla nela na ka ditirelo tse di farologaneng tsa boitekanelo, di ditirelo tsa loago ka mafapha a mongwe a puso. Molaetsa o o tlisediwa ke le fapha la boitekanelo mo Northwest. Re aga province ya Northwest e e direlang botlhe.

0: tswaka eh hey se baka ntse lo go tlo mara le gale ke na le wena o na le nna ka tsheko mutwanga re tsoka Carlton Valley ra re le bile fenes do pore boela gae e ne re tlile go tlhola masikel di tsena ka kwa tswela mino papa
1: Northwest Love UFM style
2: Jumela Mr. Tsenega ile na ke gore ditsentelo tshisa ke le go thata go music ya monate ke tsile balaole mo project ke di dira